0: Mega 90.3.
1: Buonasera signorino, 87 Canada, a vivere a Roma, Marina Torre d'Oro, il mondo, la luna, ci porterà